0: dedo, terra veus e testa seca. L'esperma dura la lingua, di la serve pas de deco. Ma manco me la lecca delle, e di mon cuore pausicada mo disun parla delle.
1: Sur l'oreille de la lune.